0: trata de eso.
1: Días de prosciutto.
2: ¡Basta! Lo que cavo non può cominciare.
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti pezzi.

Cos' hai già i due giri. Mi stanno prendendo in giro voi! Sono i noi, Fox!